0: ancora loro.
1: Uno fai bene.
0: Ovvio, ho avuto bene, ma il fuoco è giusto, che farebbe un cino.
1: Capi?